Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, Mr. Mati. Hey, M

na rumisu Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bamuna Anini kwa fu Ah, I love you, see?

sa why are you sano e di ni pansam sa problem e flow so di e di ni pansam I will say what did you go to with that sure was ya di nyina di bua wa na wi awa ye na sa we di wo ha wa mani e da to asaf yo wani mu a tell me dina and I'm not paying me catch no prem praise wa how do be feel ho wo ka tro no so do do wa ya wa di yesu kristo di di di ya no o ma wa to me so no ya ko baba wa nya mi be sale sale sale na di ade e sa sa wa di hey neighbor.